0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Comrade, Love Sober.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Camrad, Love Sober.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Camrad, Love Sober.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Buongiorno. Sono le 7. Radio San Marino. Meteo.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'anticiclone torna a rafforzarsi e le condizioni atmosferiche si stabilizzano sull'Emilia Romagna, quindi sarà una giornata, quella odierna, con tempo in prevalenza soleggiato e temperature che aumenteranno progressivamente. Infatti torneremo a riassaporare l'estate vera con valori che in pianura venerdì raggiungeranno anche i 36 gradi. Sempre nel corso di venerdì una perturbazione, seppur veloce, lambirà alcune zone dell'Italia settentrionale e quindi avremo la possibilità localmente di qualche fenomeno. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a consultare l'app di Trebi Meteo.
0: Salita del volo con destino alla felicità.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Radio San Marino.
1: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
2: Cerco wow.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te.
2: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
3: Dal 24 agosto al 13 settembre, Coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli €5,90.
1: Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Il giovedì sera dalle 22 su San Marino Classic, speciale Black and Soul. San Marino Classic, la radio dei grandi.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Ciao.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Yeah,

L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te.
2: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
1: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
1: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
4: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
5: Siamo arrivati alle 9:53 minuti, per noi è tempo adesso di fare un altro viaggio nel tempo. Vabbè, insomma, ci siamo capiti, no? Ecco, è il momento della nostra collection. In questo caso siamo nella seconda metà degli anni Ottanta, quando Los Lobos fanno decisamente centro con La Bamba.

di caffè freddo stavo pensando, no, shakerato, cioè. Perché dopo dentro ci metti, capito, qualcosa di liquoroso e non è proprio il momento, diciamoci la verità. È bene mantenere la lucidità e il buon senso. Allora, parleremo di lucidità e buon senso anche domani fra le 8 e le 10, naturalmente qui su Radio San Marino. È tempo che io mi dilegui nel nulla e sì, potrei anche evaporare volendo. 28 gradi in questo momento qui sul Titano, ricordo che noi in alto siamo, 700 metri sul livello del mare, la sede della radio in città, e qui va così, non so sotto che cosa troverò scendendo verso la costa. Passate una buona giornata, rimanete con noi perché vi rinfreschiamo con un sacco di musica fino alle 13. Chiudo in bellezza, direi, perché ci sono Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Olvido, la buona giornata sui 102.7.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Finestrino giù, aria calda.
2: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
1: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
2: E inizia a seguire il ritmo.
1: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
2: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: I had no choice but to hear you. You stated your case time and again.

Rocky Radio. Radio San Marino. Avevo

0: Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
2: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te.
2: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
3: Dal 24 agosto al 13 settembre, Coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli €5,90.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.

L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te. Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5 e 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
2: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
2: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
4: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: Amici e amiche di Radio San Marino, stabiliamo un contatto?
1: Ma sei sicuro di una domanda del genere?
0: Ma che domanda? Ogni giorno tra le 16 e le 17 in diretta e in replica alle 20.
2: Ci stabiliamo un contatto in summertime.
3: Buongiorno. È mezzogiorno.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che sta.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
4: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
5: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
4: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
0: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
6: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
7: La radio.
8: La radio.
7: San Marino.
9: Estate 2009.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, sentite.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: sulla radio che senti, le ore 13, spazio al meteo.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'anticiclone torna a rafforzarsi e le condizioni atmosferiche si stabilizzano sull'Emilia Romagna, quindi sarà una giornata, quella odierna, con tempo in prevalenza soleggiato e temperature che aumenteranno progressivamente. Infatti torneremo a riassaporare l'estate vera con valori che in pianura venerdì raggiungeranno anche i 36 gradi. Sempre nel corso di venerdì una perturbazione, seppur veloce, lambirà alcune zone dell'Italia settentrionale e quindi avremo la possibilità localmente di qualche fenomeno. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a consultare l'app di Trebi Meteo.
0: Ma buongiornissimo dal vostro Erol, un abbraccio virtuale a tutti gli ascoltatori sintonizzati, connessi qua su Radio San Marino in questo giovedì 27 agosto. Facciamo tantissimi auguri a Tom Ford e Pasquale Petrolo, a.k.a. Lillo nel posto. Naturalmente la musica protagonista, abbiamo tante cose di cui parlare, ma non solo riguardanti le novità musicali che sono tante. Parleremo anche un po' del mare di Rimini, perché ci sono insomma dei temi a riguardo che stanno sfociando in qualcosa di preoccupante. E poi ci saranno anche tanti live nel prossimo settembre, cioè tra pochissimo.

prossimo, tra qualche giorno partirà quel mese un po' malinconico da fine estate, ma in realtà stavo dando un'occhiata, pieno di appuntamenti in giro per tutta la penisola. Si parlerà anche del valore della musica che continua a crescere, soprattutto CD e vinili non mollano, ma tanto altro. Qua sulla radio che senti, 335 104 1027 il numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali, e partiamo con un bel canto d'amore. Angelina Mango, Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Finestrino giù, aria calda.
2: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
1: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
2: E inizia a seguire il ritmo.
1: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
2: Radio San Marino, senti che estate.

Monaco con What Do You Want From Me, uno di quei pezzi che sa di anni 90, dietro il progetto Peter Hook, bassista storico prima dei Joy Division e dei New Order. Dentro si sentiva già, insomma, il DNA post-punk elettronico britannico. Parlavamo dei tanti eventi live nel prossimo settembre, quindi l'estate non è assolutamente finita, ne parleremo tra poco. Piccolo stop forzato però per Eros Ramazzotti, e leggo questa notizia, ovvero che è stato operato alle corde vocali ma ha rassicurato subito i fan: l'intervento è andato bene, lui sta bene, adesso però deve rispettare un programma di riabilitazione, riposare la voce, per questo è stata rinviata al 2027 tutta la parte americana del suo Una Storia Importante World Tour. Sarebbe dovuta partire a ottobre da Toronto, passando per New York, Chicago, Miami, Los Angeles e anche America Latina, però insomma Eros ha salutato i fan, ha promesso: ci incontreremo più forti e uniti di prima, quindi nessun allarme, appuntamento al prossimo anno. Ne approfittiamo anche per salutare la sua corista, e che ieri una delle top cantanti sammarinesi, un simbolo del canto sammarinese, Monica Hill. Ora cambiamo completamente pagina, andiamo ad ascoltare un po' di successi internazionali. C'è questa coppia, Benny Blanco e Selena Gomez, tra l'altro sono anche sposati, e hanno fatto questo featuring insieme a Becky G, si intitola Te Olvido, Lala. Ce la spariamo tutta, poi arriva anche Jovanotti, tante cose di cui parlare. 335 104 1027, numero di riferimento per i vostri messaggi. Te Olvido,

Giovanotti, pieno di vita, il 2015 sulla radio che senti. Allora, dicevamo che è anche pieno di musica in Italia e anche le vendite continuano a crescere. Ormai passa quasi tutto dagli streaming, c'è da dire questo. Sicuramente dati FIMI sul primo semestre 2026 parlano di un mercato da circa 225 milioni di euro, in crescita del 7,3% rispetto all'anno scorso. Ecco, c'è un dato curioso: mentre viviamo in quest'epoca di Spotify, continua questo ritorno del vecchio vinile, fa segnare addirittura un più 18%, e il CD anche resiste praticamente stabile. Insomma, ascoltiamo musica sempre più online, ma quando decidiamo di possederla davvero, il vinile, ma anche il CD, continuano ad avere il loro fascino. Voi cosa ne pensate? Intanto ci muoviamo verso il sole con questa nuovissima canzone di Augel, I'm an Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun.

Moby con Lift Me Up, il 2005, sulla radio che senti c'è il vostro Irola a tenervi compagnia in questa, in questo primo pomeriggio di Radio San Marino, e andiamo da Bruce Springsteen che torna sul palco per una causa benefica. Il boss sarà tra i protagonisti della 20ª edizione di Stand Up for Heroes, appuntamento a New York per raccogliere fondi a sostegno dei veterani e delle loro famiglie. Springsteen è ormai una presenza storica dell'evento e quest'anno sarà sul palco insieme a Alex Warren, quindi nuova generazione, un nuovo volto del pop americano, e ci sarà anche il comico e conduttore Jon Stewart. Ora connettiamo sempre l'Italia all'America, perché c'è stato un bel colpo per il rap italiano. Per la prima volta Red Bull 64 Bars è volato negli Stati Uniti. Il nuovo episodio, che è uscito da pochissimo, è stato registrato a Los Angeles e vede protagonista Redman, leggenda dell'hip hop americano, storico fratello di Method Man. Una produzione italiana, dicevo, firmata DJ Sciocca. Top, top progetto, top novità per l'urban italiano, una connessione che funziona sempre di più. Ma andiamo a Los Angeles con Blanco e la sua canzone, si intitola così.

0: Una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
2: Ehi, sì, dico a te. Lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
3: Dal 24 agosto al 13 settembre, Coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli 5,90 euro.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
6: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
7: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
6: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
8: Anche oggi siete pronti per stabilire un contatto?
9: Bella domanda.
8: Ma come bella domanda?
10: Ci siete oggi?
8: Sì.
10: Fate programma, sì.
8: Certo, ogni giorno tra le 16 e le 17 in diretta e in replica alle 20.
11: Marco Corona è pronto a parlarti. Ci stabiliamo un contatto in Summer Time.
8: Momento New Play. Continuiamo a tenere d'occhio la Norvegia perché ci sono tre che stanno crescendo parecchio. I The Bausa, questo trio di Bærum, che abbiamo già conosciuto anche con Magnetic, questa canzone che abbiamo trasmesso ed è diventata virale praticamente in mezza Europa. Loro questo sound lo chiamano Scandi House, un house melodica, dal vivo usano anche strumenti, voci. Ascoltiamoli, la musica li descrive sicuramente meglio. The Bausa, Lose Myself.
12: Ascolti i successi di

Che gli vuoi dire a questi The Bausa? Lost Myself, potentissima anche questa canzone, un po' come Magnetic. Stiamo conoscendo sempre di più questo trio norvegese, stanno crescendo un po' in tutta Europa. Sai che io vedo questi gruppi un po' tipo i The Bausa in Ugenea da noi, boh, forse la new wave che si sta facendo spazio. Ora noi ci prendiamo una pausa, tre brani senza interruzioni pubblicitarie, intanto che raccolgo i vostri feedback e messaggi al 335 104 1027. Ci ascolteremo Noemi con Tu cosa fai questa sera, Enrique Iglesias Bailamos. Si parte con i Capital Cities, Safe and Sound. Torno tra pochissimo da voi.

0: Le tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Momento collection, che io salto indietro nel tempo, torniamo nel 1985, una delle grandi firme del rock britannico, i Simple Minds, Alive and Kicking, arrivò nel momento d'oro della band, subito dopo il successo di Don't You Forget About Me, un pezzo dal suono enorme, molto anni 80, ce l'ascoltiamo, i Simple Minds.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni della

0: c'è AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23.15, giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
2: Momento Collection sulla radio che senti. Facciamo un salto indietro nel tempo, andiamo negli anni 80 con i Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record, e a guidarli c'era l'inconfondibile Pete Burns, e questo brano era del 1985, arrivò fino alla numero 1 nel Regno Unito. Ci ascoltiamo questo pezzone dei Dead or Alive.
1: Rivivi insieme a noi le

Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record, 1985, sulla radio che senti. Torniamo al presente dopo questo salto indietro nel tempo. Torniamo appunto ad ascoltare artisti che droppano in queste ore, in questi giorni, in questi mesi. Uno di questi è Rove, che abbiamo imparato a conoscere con Shakerando, ma in questo 2026 sta mostrando un lato diverso. Prima Femmina, con questo video girato in Marocco, poi Paraplu, questo brano registrato nel suo percorso di viaggio in Asia e accompagnato anche da immagini a Bangkok. C'è un vlog che sta tenendo Rove, si può vedere anche sul suo canale YouTube. Una scrittura più matura, ragazzo, ce lo ascoltiamo con Paraplu. Poi arriva la nostra redazione con le news, rimanete sintonizzati su Radio San Marino, la radio che senti.

0: Occorre un...
1: Dimmi.
0: Stabiliamo un contatto. Mi hanno detto.
1: Sì.
0: Mi hanno riferito.
1: Merigo, dimmi.
0: Che è un programma di Bino.
1: Ah.
0: Quindi,
1: quindi
0: lo ascolto molto volentieri.
1: Va bene, ti aspetto, ma aspetto anche gli amici di Radio San Marino ogni giorno in diretta tra le 16 e le 17 e in replica alle 20.
2: Ci stabiliamo un contatto in summertime.
3: Sulla radio che senti le ore 15, spazio alla nostra redazione con le news.
4: Radio San Marino. Le notizie.
5: Buon pomeriggio e bentrovati da Davide Giardi. Partiamo dal meteo. Torna il grande caldo sull'Italia e anche San Marino entra nella nuova ondata africana. Sul Titano il picco è atteso domani, con temperature massime fino a 37 gradi. Da sabato previsto un lieve calo, attorno ai 30 gradi. Secondo Luca Gualandra della Protezione Civile, anche l'inizio di settembre resterà stabile e tipicamente estivo. Preoccupa intanto il Mediterraneo, con acque fino a 30 gradi. Un'anomalia che in autunno potrebbe favorire temporali violenti, nubifragi e alluvioni. Ora la politica. Possibili novità nello staff della Segreteria di Stato all'Industria. Elia Rossi, segretario particolare di Rossano Fabbri, dal 14 luglio è commissario di Forza Italia per la provincia di Pesaro Urbino. L'incarico di responsabilità politica dovrebbe portarlo a lasciare il ruolo, già criticato dalle opposizioni, per la contemporanea carica di sindaco di Montegrimano. Secondo indiscrezioni, al suo posto arriverà l'ex consigliere Alessandro Mancini, mentre Rossi resterà nello staff come consulente. Il ministro Tajani lo ha definito un'opportunità per San Marino. Andiamo in Riviera per la cronaca. Un 53enne di origine bengalese è stato arrestato dai carabinieri di Morciano per maltrattamenti in famiglia. Le indagini, coordinate dalla procura di Rimini, avrebbero accertato violenze fisiche e psicologiche contro la moglie e i figli protratte per anni. La figlia 15enne nei mesi scorsi aveva tentato il suicidio. Secondo gli investigatori, l'uomo stava inoltre organizzando il trasferimento della ragazza in Bangladesh per un matrimonio combinato. La famiglia è stata collocata in una struttura protetta. Ora gli esteri. Sono oltre 1.300 le persone date per disperse dopo le devastanti alluvioni e frane che hanno colpito il confine fra Nepal e Tibet, provocando almeno 180 morti e travolgendo interi villaggi. In Nepal, la polizia ha riferito di aver recuperato 177 corpi e di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. Intanto è allarme per un lago di sbarramento naturale formatosi a monte del porto di Kirong. Le autorità cinesi temono che lo sbarramento possa cedere e che l'acqua lo superi, provocando una nuova piena a valle. E per finire lo sport, ai giochi del Mediterraneo, San Marino fuori dalla finale del Mixed Team di tiro a volo. Alessandra Perilli e Gianmarco Berti hanno chiuso con 136 piattelli su 150. Nel nuoto pinnato, storico debutto per Sofia Fratti e Camilla Sansovini. Fratti ha nuotato i 100 monopinna in 46,07.

0: Sansovini 100 bipinne in 54-45. Nel tiro a segno, Agata Lina Riccardi è 23esima nella carabina 10 metri con 609,6 punti. Oggi in gara Marco Gasperoni. E per ora della redazione è tutto. Restate sempre aggiornati sul nostro sito web, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
1: Ringraziamo Davide, la nostra redazione, per le news. Assurdo quello che è successo in Tibet, in quei paesi arrivano delle immagini devastanti. Continuiamo a parlare di musica. Oggi è giovedì, questo vuol dire che a mezzanotte usciranno tante nuove, insomma, hit, mettiamola così. Tra le uscite più interessanti c'è Sam Smith con Hazel Eyes, questo nuovo progetto, e poi c'è anche Prince con Timeless, il compianto Prince, che esce con un progetto postumo. Sarà interessante, parleremo di questo ed altro fino alle 15:30 con voi. Ripartiamo da Madonna, Dansteria.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Bundabash, Loredana Bertè, una stupida scusa. Tra l'altro quest'anno mancano i Bundabash, devo ammettere che insomma ci hanno fatto passare un'estate così senza la loro hit. Ultimo weekend di agosto, ancora pienissimo anche qui in Riviera. Domani sera a Riccione ci sarà Noemi in Piazzale Roma, concerto gratuito dalle 21.45, e sabato sempre nello stesso palco arriverà Riccardo Cocciante. Questa sera invece a Bellaria c'è anche un appuntamento particolare per chi ama la storia della musica e della Riviera. C'è Riviera Clubbing, questo documentario che ripercorre l'epoca d'oro delle discoteche romagnole, dalla Baia degli Angeli al Cocoricò, chi più ne ha più ne metta. Insomma, l'estate sta entrando un po' in questo rettilineo finale, ma da queste parti di spegnere la musica ancora non se ne parla assolutamente. C'è un gruppo al femminile che sta per arrivare qua nella programmazione di Radio San Marino, Cat's Eye. Dietro la produzione di questi brani, soprattutto come coautore, c'è Ed Sheeran, se non sbaglio, che ha apprezzato subito questo gruppo al femminile, e devo ammettere, raga, che piacciono un sacco anche a me. Allora ce lo ascoltiamo questo brano delle Cat's Eye Animal, è uscito anche il loro album Wild, un EP se non sbaglio.

Free Texas dal 1997 con questa Say What You Want di pure quello che vuoi, ma ora è il momento della nostra new play sulla radio che senti, brani freschissimi usciti da poco, e c'è Giusy Ferreri in questa nuova fase artistica con Voto Cosmico, il brano prodotto da Michele Canova, produttore del Nord Italia, e dopo Musica Classica, nella quale già avevano collaborato, arriva anche questa Voto Cosmico. Sta per uscire anche il suo romanzo, arriverà a settembre, Voci Interrotte, e questa sera sarà ad Agrigento, il 2 settembre, in provincia di Pescara.

0: per te, per lei.
1: Giusy Ferreri con questa Vuoto Cosmico, che insomma la valorizza bene, questa canzone, alla nostra Giusy Ferreri, che come dicevo è ancora in tour. Domani sera sarà in Sicilia a Santa Margherita di Belice e il 2 settembre farà tappa a Civitacquana in Abruzzo. Per quanto riguarda invece la nostra diretta su Radio San Marino, è arrivato il momento di salutarci. Io ringrazio di cuore tutti gli amici che hanno scritto al 335 104 1027. Ci risentiamo domani sempre nella nostra fascia oraria dalle 13 alle 15.30 e vi ricordo anche che tra pochissimo qua su Radio San Marino arriverà la community di Stabiliamo un contatto con Marco Corona e tutta la crew. Dalle 17 Gigi Restivo, non rimane che augurarvi una buona giornata, un buon pomeriggio e noi ci risentiamo domani. Tom Oda, Another Love. Ciao a tutti da Hirol.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
1: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
2: Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
3: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
4: Dal 24 agosto al 13 settembre, Monamura ammorbidente 60 lavaggi a soli 2,99 euro.
2: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
0: Per la tua pubblicità.
5: Per la tua pubblicità.
0: 0549 88 20 06.
2: Speciale Dance. La notte si accende. È tempo di ballare. Ogni venerdì sera dalle 22 solo su San Marino Classic, la radio dei grandi.
0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
6: Amici e amiche di Radio San Marino, stabiliamo un contatto?
7: Ma sei sicuro di una domanda del genere?
6: Ma che domanda? Ogni giorno tra le 16 e le 17 in diretta.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Yeah!

0: Veloce interruzione per ricordarvi che tra poco che si fa?
1: Con un caldo così cosa vuoi fare?
0: Stabiliamo un contatto, il programma qui su Radio San Marino con Marco Corona.

0: Buon pomeriggio. Sì. Allora, buon pomeriggio.
1: Sa che è stata allo stadio ieri. In questo momento le 16.
0: Ale, ci siamo.
1: Ci siamo, comincia la nostra oretta, non di più.
2: E meno male.
1: Come meno male? In diretta fino alle 17, in replica fino alle 21, ci presentiamo. Paolino Zanetti ai tasti, Marco Corona al microfono e...

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tutti possono ascoltarti, sì. Ma uno bravo sa davvero come aiutarti.
2: E quello bravo sarei io.
3: Poi mancheva solo questo.
2: Sono Marco Corona, con me c'è Paolino Zanetti, buona estate. Ci stabiliamo un contatto in summertime, in questa ora d'aria in cui noi ci rilassiamo, io e te Paolino, no? E lasciamo fare tutto a quelli della community, o meglio, anche a quelli che vogliono entrarci. 335 104 1027, avete sentito all'inizio la possibilità di parlare, insomma, relativa a che cosa? Ai vocali, sì, perché potete lasciare un vocale, mi raccomando, non un testuale.
4: Che palle Corona, che sti vocali.
2: Sì, ma è l'unico modo anche per scegliere la vostra canzone preferita. Sentiamo chi è il protagonista.
5: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari.
2: Ciao.
5: Ma lo sai che è 2-3 giorni che mi sono in testa una canzone che sta d'estate all'ennesima potenza. Veramente è una canzone strepitosa.
2: E qual è?
5: Ho detto tra me e me, perché non condividerla con gli amici della company?
2: Bravo, sì. Vai.
5: Hai presente quella che faceva? Nanaye Coco Django Nanaye
2: Mr. President.
5: Dai Marco, mettila su, dai che saltiamo tutti in piedi sull'ombrellone. Tutti in piedi sull'ombrellone, ragazzi.

0: DNA.
1: Su Radio San Marino,
2: se non le userai,
1: parte questa sigla e poi vi spiega meglio.
2: Tu chiamale se vuoi, cose inutili.
3: Qual è il vostro oggetto inutile? Fatecelo assolutamente sapere.
1: Okay.
3: Ciao ciao.
1: Ciao, e allora sentiamo un po'.
4: Ciao Marco, per la rubrica cose inutili.
1: Ciao Sam.
4: Io ti parlo di un elettrodomestico che...
1: Che?
4: Chi l'ha inventato è stato un genio.
1: Un
4: proprio
1: genio?
4: Un...
1: Insomma, sicuro, insomma.
4: Ci hanno regalato 13-14 anni fa.
1: Cosa?
4: Il cuoci uova.
1: Cuoci uova, eh?
4: Una puttana. Inutile.
1: Inutile, perché?
4: Mai usata, ancora lì nella scatola.
1: Davvero?
4: Sì, perché dai, è utilissimo, no? Perché vuoi stare lì a vedere 9 minuti prima che l'uovo si scioda nell'acqua? No. Lo metti lì e fa tutto lui.
1: Sì.
4: A parte che ci stanno 18 uova dentro. 18. 18 uova. No, ma io devo sfamare una squadra di calcio, no? 18 uova.
1: Sono tante 18.
4: Secondo, a cosa serve? A parte che ha forma di gallina, bobelino, bobelino,
1: sì.
4: Grosso, che è più grosso.
1: Cosa?
4: Di una macchina del caffè, non so dove lo mette, una roba così. Insomma, sarà meritata, ma mia moglie non si può mettere in vendita, perché dopo quello che ci ha regalato lo vede, in vendita non si può. Insomma, praticamente sta lì. Adesso lo dico alla radio, così vedrà che quello che ce l'ha regalato lo sente. Mia moglie quando viene a casa fa il fumo dalle orecchie. Allora dica inutili, questa è la mia cosa. Ciao ciao!
1: Ciao!
3: Benissimo, grazie. Aspettiamo anche il prossimo oggetto inutile qui su Radio San Marino.
1: Come?
5: Nota vocale al 335 104 1027.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: tutti e bentornati a Cotte Buttato.
1: Ciao.
0: Con ricette facili e gustose per tutti, è vero?
1: Sì, sei sicura?
0: Sì.
1: Insomma.
0: Bene, oggi faremo un contorno speciale che preparava sempre mia nonna quando ero piccola.
1: Cioè?
0: Ma ricordo ancora l'aroma e il profumo che si spargeva in casa e per tutto il quartiere fino alla campagna circostante, vero? Prepareremo quindi broccoli, cavoletti di Bruxelles e cavolfiori su un letto di taleggio e gorgonzola. Sì.
1: Top!
0: Allora, mettiamo a bollire in brodo di pollo di ospedale i nostri ortaggi favolosi fino alla cottura completa.
1: Bene.
0: Che durerà circa 8 ore, naturalmente. Pensate già a tutto quel buon profumino che vi allieterà a voi e ai vostri vicini.
1: Per 10 giorni.
0: Tutta la giornata, praticamente.
1: No, anche 10 giorni.
0: Scoliamo poi le verdure e adagiamole bollenti sul nostro taleggio abbastanza ammuffito e sul nostro gorgonzola bello stagionato.
1: Beh.
0: E qui nel fondersi raggiungeremo il massimo del profumo mai sentito prima.
1: Infatti, mai
0: nemmeno
1: sentito.
0: Ai piedi di nostro figlio dopo la partita di calcio, è vero. Accompagniamo con un vino tavernello sgasato e buon appetito dall'Anto e da Cotte Buttato.
1: Okay.
0: Ciao.
1: Ma dopo questa ricetta
2: mi metto a dieta
1: anch'io.

10 settembre Il senso di ogni cosa al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21 non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te. Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5 e 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Il martedì sera rivive la storia del rock. Speciale rock, dalle 22 su Radio San Marino Classic.

0: Marco, eccoci all'appuntamento con il tormentologo, l'esperto di tormentoni, la nostra rubrica che è basata sulla ruota magica, che noi facciamo partire subito, via! La ruota magica ci dirà un anno e noi faremo un salto indietro nel tempo, in quell'anno appunto, e andremo a scoprire i tormentoni che abbiamo ballato.
1: Vai.
0: Vediamo dove si ferma.
2: 1990.
0: Perfetto, 1990, è l'anno di Italia 90, quando in Italia si disputa il campionato mondiale di calcio. Si concluderà con la vittoria della Germania sull'Argentina e la nazionale italiana arriverà terza. E ricordiamo il nostro eroe Totò Schillaci, che diventò anche capocannoniere del torneo.
3: Notti magiche.
0: Parliamo appunto di tormentoni, perché quell'anno abbiamo ascoltato tanta musica italiana.
1: Sì.
0: Uno dei brani di maggior successo, per esempio, era Sotto questo sole di Baccini e i ladri di biciclette.

0: balliamo sul... Yeah! Che musica oggi, eh?
1: Dopo aver riascoltato i successi del 1990, si chiude il nostro tormentologo e mi raccomando, quest'estate, ovunque voi siate, ballate!

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
2: In vacanza o in città.
1: Con i successi della radio che senti.
3: Della radio che senti.
2: Radio San Marino.
1: Radio San Marino.

0: Signori e signori, vengano. Benvenuti all'interno di questa community di recupero di Stabiliamo un contatto in summertime. Io sono Marco Corona e tra i tanti vocali che arrivano ci sono anche delle indicazioni che potremmo prendere in esame.
1: Marco, ti faccio una proposta.
0: Dimmi, Barbara.
1: D'ora in avanti dobbiamo dire anche da dove stiamo registrando, perché la Delia ha un sottofondo che sono proprio curioso di sapere da dove ha registrato. Ah. Chiediglielo per favore.
0: Glielo devo chiedere.
2: Ma Barbara, che sottofondo c'era? Ero imboscata in un angolo di un ufficio mentre gli altri fanno pausa. Io mi imbosco mentre faccio il mio lavoro per mandare i vocali a Corona. La prossima volta ve lo dico da dove, okay, da dove faccio il vocale. Sì. Perché si sente, non mi sono resa conto di che sottofondo ci fosse. Non so, per esempio sulle cicale, non so se le senti, Marco.
0: È vero.
3: Sono le domande inutili.
4: Porca paletta, qua siamo con delle domandone serie.
0: Infatti. Dobbiamo prenderle in esame?
5: Guarda Marco, lascia perdere.

0: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te.
2: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
2: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.

0: C'è adesso?
1: Oddio, non mi ricordo più, aspetta! Porca miseria!
0: Molto semplice. Siamo ai titoli di coda. Grazie per averci seguito, qualcuno. Tu cosa fai?
2: Io sto pensando.
0: Ecco, se tornare domani, ore 16 in diretta, ore 20 nella versione rewind, oppure in podcast su sabarinaretv.sm. Grazie a Paolino Zanetti, a voi per l'ascolto, da Marco Corona è tutto. E domani cosa c'è?

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Sapete, il giovedì ormai è diventato quasi un venerdì che ce la può fare, soprattutto a quest'ora della sera. Abbiamo superato ampiamente le 17, bentrovati amici e amiche, grazie a Marco Corona che mi ha appena preceduto e che se volete potete ritrovare o nel podcast di Radio San Marino, come che ho detto, podcast, scandisci bene le parole estivo, oppure stasera dopo le 20 perché ci sarà la sua versione rewind. Detto ciò amici, concentriamoci su questa fascia, su questa fetta di serata che si pronuncia molto bella, anche perché il tempo è dalla nostra parte. Se è vero che l'estate, quella meteorologica, finirà a fine mese, è anche vero che con l'anticiclone africano oramai è su di noi e che starà con noi anche nei prossimi giorni, possiamo dire che la stagione è bella, che è allungata. Con grande felicità di voi che avete scelto questo periodo per le vacanze, per andare qui in Repubblica, per andare sull'Adriatico, insomma, grazie per essere qui con noi. Noi siamo la radio che vi accompagna nei vostri momenti più leggeri. Cominciamo con Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors. Estate.

L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te.

La Jerry, come la chiamavamo una volta amichevolmente, Jerry Halliwell, Lift Me Up su Radio San Marino. Fra poco vi racconterò una storia che non so se avete visto, soprattutto nei video che stanno circolando da 24 ore a questa parte, di questo volo che è partito dalla Grecia per tornare a Napoli. Immaginiamo la scena, ve la faccio vivere bene fra poco, di queste persone reduci da una bellissima vacanza da una delle tante bellissime isole greche, ma si sono ritrovati in una piccola, chiamiamola disavventura, un contrattempo, contrattempo che però ha fatto venire fuori la verità delle cose. Quando si vola è bello, è giusto arrivare velocemente a casa, puntuali possibilmente, ma meglio ancora se se ne salvi, perché di questi tempi non si sa mai. È quello che è successo proprio l'altra sera su questo volo da Schiatos a Napoli. Vi racconterò la storia fra pochissimo, perché fa sorridere ma anche riflettere.

0: Ecstasy.
1: Sarà questo il titolo della canzone di Gaia? Probabilmente sì, tre stati fa, appunto, con Ecstasy. Allora, a proposito d'estate, qualcuno di voi magari è andato in vacanza fuori in qualche isola greca, che vanno come il pane quest'estate, e avete preso ovviamente un volo, siete poi tornati tranquillamente a casa. Va bene o va male, perché siete tristi. Però devo dire che qualche giorno fa se la sono vista non benissimo questi amici che dalla Grecia dovevano tornare a Napoli da Schiatos, bellissima isola peraltro. Faccio una parentesi: la sicurezza dei voli è la cosa più importante prima ancora di arrivare puntualmente a casa, giusto? Anche perché prima di ogni decollo, io non lo sapevo, cioè non è che si guarda solo se l'aereo è pieno oppure no, quello si sa, bisogna controllare il peso complessivo, no? E quanta roba insomma bisogna portare in volo in termini di persone, ma anche di bagagli, ok? Che è successo? Che al momento della partenza il comandante ha spiegato ai passeggeri che l'aereo era troppo pesante, esageratamente pesante, e quindi così non si poteva partire in sicurezza. Ecco, le condizioni non erano quelle giuste. E allora cosa ha detto? Una parte dei bagagli, sapete che c'è? La lasciamo giù a terra, la scarichiamo e la imbarchiamo in un altro volo, che poi insomma i bagagli sarebbero arrivati tranquillamente a casa. Naturalmente questa notizia non è stata presa bene da tutti, perché ci sono questi video che potete assolutamente guardare, perché poi tutti che gridano: e adesso la mia valigia dov'è che va? E io non sono d'accordo, e di qua di là, insomma, quasi una rivoluzione all'interno dell'aereo. A quel punto il comandante ha preso la situazione in mano, giustamente, con una frase ad effetto, ma molto precisa, e ha detto: il comandante sono io e decido io. Tradotto, potete discutere quanto volete, però la sicurezza, amici, è una cosa precisa e non si tratta, capito? Ecco, Schiatos poi ha particolarità, ha la pista molto corta, quindi è importante che il peso sia perfetto in fase di partenza. Ora, alla fine hanno capito tutti, addirittura è scattato anche l'applauso, quindi il comandante giustamente ha fatto capire le sue ragioni. Devo dire che questa cosa a me piace, perché alla fine quando siamo in volo, sì, vogliamo, diciamo, arrivare tutti quanti in orario, vogliamo la valigia con noi, vogliamo pure il caffè, però prima di tutto vogliamo arrivare, che mi pare una cosa fondamentale. Detto questo, buon viaggio a tutti quanti.

Praticamente siamo tornati dalla California con lo stesso aereo che nel frattempo ha spedito le valigie non so dove. No, scherzi a parte, questa cosa è un po' fatto pensare, però effettivamente la sicurezza è una cosa fondamentale. Mi domando, ma prima di partire non sanno già in partenza, scusate

0: il bisticcio, le compagnie aeree, o meglio l'aereo stesso, quanta roba c'è dentro, quanto potrà pesare, non lo sappiamo. Probabilmente quella è la prova del 9 che fa il capitano e tutta la sua crew, e quindi non dobbiamo neanche protestare. Certo, poi si riaprirà, abbiamo detto, la paura che poi questi famosi bagagli non arrivino a casa nostra, seppur dopo, perché su questo si può aprire veramente un argomento infinito. A tutti sarà successo malauguratamente di arrivare al destino e non trovare più il bagaglio, che poi si promette verrà spedito a casa. Fatto sta che a volte non succede. Questo è un altro paio di maniche che non vogliamo assolutamente trattare.
1: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono, cosa fanno in nome dell'amore.

0: Parlare al concreto e al solo, insomma, non parlare bacio e basta, insomma, tutto il resto è optional. Gli anni 90 dei White and Fred, invece adesso passiamo a due mondi che sulla carta sembrano lontanissimi, ma che qui si sono incontrati alla stragrande, perché da una parte c'è Fabri Fibra, lo conosciamo, insomma, dall'altra i Pinguini Tattici Nucleare, idem con Patate, perché è una di quelle collaborazioni che mette insieme il rap, il pop, il modo ironico di raccontare le relazioni che hanno i Pinguini Tattici Nucleari, insomma, la vita di tutti i giorni. Amici, questa è una canzone che al primo ascolto magari spiazza, ma poi rimane in testa. Si chiama Goya.
1: Ascolti i successi di domani.

Favri e i Pinguini Goya su Radio San Marino, che poi queste canzoni hanno un'altra potenza, no? Perché visto che evoca un grande pittore spagnolo, molti magari hanno avuto la curiosità di andare a vedere le sue opere. Io l'ho fatto, e al di là di quelle famose ce ne sono alcune veramente pazzesche, insomma, era veramente avanti, qualche volta ne parliamo. Invece parliamo d'altro. Avete mai sentito del pheromone maxing? Vabbè, sono quei neologismi, è una di quelle mode su TikTok, quelle che fanno un attimo pensare, però è anche divertente. Praticamente c'è un'idea molto semplice alla base: non dovremmo usare profumo, niente deodoranti e per i più estremi anche poche docce, perché secondo questa teoria abbastanza discutibile, lo dico subito, sarebbe proprio il nostro odore naturale ad alimentare il fascino verso l'altro sesso. Ora, al di là della moda social, come dicevo, abbastanza, diciamo, bizzarra, c'è un piccolo dettaglio: che questi famosi feromoni, che sarebbero capaci, dicono, di far scattare quella molla, quella attrazione, ma non sono stati mai stati neanche dimostrati scientificamente, quindi siamo sul piano della diceria. Almeno per ora non possiamo nemmeno contare sul nostro, diciamo, profumo naturale come fosse un'arma di seduzione. Poi mettiamoci per un attimo nei panni dell'altra persona, dico, all'appuntamento, magari vi incontrate per la prima volta, magari il mistero funziona fino a un certo punto, perché l'odore proprio va bene tutto sommato. Un altro è arrivare che sembra di avere fatto 3 giorni di campeggio, ovviamente senza acqua. Insomma, ricapitolando, possiamo anche lasciare perdere il profumo se non ci piace, però una doccia prima del date, e non soltanto prima degli incontri in generale, è ancora una strategia secondo me abbastanza vincente, anche perché l'amore sarà anche cieco, ma il nostro naso funziona benissimo, così come funziona la Summer Compilation, profumatissima. Arrivano Emma con Fabri con Antidroga, Troye Sivan, Rush, e incominciamo con The Artist.

0: Ash è una canzone che sta proprio d'estate, decisamente, di quelle feste con i piedi sulla sabbia. Magari ancora qualcuna di queste si può fare, anche perché, lo ripeto più volte, l'estate non è finita. Se è meteorologicamente finisce il 31 agosto, colpifero, che, perché ho visto le previsioni anche in prospettiva. Se è vero che l'anticiclone cattivo, quello africano, non dovrebbe che lambirci e concentrarsi più a sud, amici che siete a sud, quello è, noi dovremmo continuare a vivere una bella stagione. Poi è chiaro, chi le ferie ce l'ha soltanto a settembre, a luglio e agosto, pazienza, però so anche che weekend poi venite, quindi vi aspettiamo, perché sarà una estate molto molto molto lunga. Nel frattempo c'è Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate! Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te.
2: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
3: Dal 24 agosto al 13 settembre, Coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli €5,90.
1: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
4: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
5: Allora, mettendo questa canzone, io penso quanto fossero complicate le relazioni già negli anni 90. E questo gruppo, in fatto di drammi sentimentali, no, avevano parecchio da dire. Una canzone che all'epoca, quella che stiamo per sentire, conoscevamo praticamente tutti, soprattutto se guardavamo MTV tutti i pomeriggi, erano i Backstreet Boys, Quit Playing Games.
6: Rivivi insieme a noi le canzoni.

Aranciata, sì. No, quest'ora insomma sì, aranciata, ma proprio lanciata come aperitivo, mi sembra troppo leggero, non so. Se vi piace, Fra Quintale però ce l'ha cantata qui su Radio San Marino. A proposito, un saluto a tutti quanti i bartender che sono pronti o già hanno cominciato, immagino, a servire le loro meraviglie fresche, piene di cose buone da bere, ghiacciatissime però, mi raccomando, con queste temperature. E buon pomeriggio, buona serata a tutti quanti voi, con o senza bicchiere in mano. Noi ci viviamo un'altra ora in compagnia mia di Gigi Restivo, ma soprattutto di tutta la squadra di Radio San Marino, aperta per ferie tutta l'estate, ovviamente. E fra poco parlerò di un tema che secondo me vi farà sorridere meno, riguarda una cosa che non amiamo: andare al benzinaio fra pochissimo.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Che spettacolo! Raff via su Radio San Marino. Allora, un po' meno divertente quello che sto per raccontare, o meglio, la storia è interessante e il punto di partenza che è poco divertente, cioè il caro carburante, e ci dobbiamo fare tutti quanti i conti, c'è poco da fare. Però questa storia che arriva da un piccolo comune di montagna in provincia di Teramo, si chiama Valle Castellana, fa abbastanza piacere leggere e anche sorridere, perché riguarda una cosa importante. Che ha fatto questo comune piccolo? Ha deciso di acquistare l'unico distributore che era presente nel territorio, e l'ha fatto proprio perché vuole dare un servizio, perché diciamo che nessuno voleva lavorare in questo piccolo posto, perché è talmente isolato, capisci un po', c'era poco da guadagnarci tra le grandi aziende. Ecco, il comune l'ha comprato per non farlo chiudere. Per un paese di montagna, dicevo, può sembrare una cosa piccola, ma è fondamentale. La cosa però ancora più interessante è questa: il comune praticamente ha scelto di tenere i prezzi molto bassi, vendendo sostanzialmente la benzina, il carburante, a prezzo di costo, quindi a un margine veramente ridotto, tanto che qui adesso la chiamano la benzina del sindaco. Curiosa questa cosa. Allora,

Giusto per darvi un'idea, ho controllato, in questi giorni il distributore vende la benzina in questo paesino a 1,75 euro al litro circa e il diesel a 1,89. Per capire la differenza, diciamo, della media sulla rete stradale, intorno ai 2 euro e un centesimo per la benzina e 2 euro e 13 per il gasolio. Quindi parliamo di un bel risparmio, soprattutto se uno deve fare il pieno. Ma forse la parte più interessante, forse non è nemmeno il prezzo, è il motivo per cui un comune decide di mettere soldi, risorse in un distributore, perché in un piccolo centro anche un servizio apparentemente banale può fare la differenza. E però lì, insomma, è un paese che perde pezzi continuamente, c'è lo spopolamento. Tra l'altro il distributore non serve solo ai residenti, ma anche a chi passa da quelle parti, magari per sbaglio, non lo so. Insomma, mentre normalmente quando vediamo il sindaco parlare di strade, che ne so, parcheggi, illuminazione, ecco, qui il sindaco si è ritrovato a fare anche

il grande Vasco su Radio San Marino, 18:19, momento topico per alcuni, si va verso casa. Infatti c'è Giulio di Rimini che dice: ti ascolto mentre torno dal lavoro. Ma non stai guidando, vero Giulio? Non mi fare preoccupare. Comunque, giornata infinita, adesso finalmente macchina, aria condizionata e radio. Un saluto a tutti, va bene, ciao. Puoi mollare per un po'. Marta da Riccione: ciao, sono in spiaggia, che meraviglia. Vedi, questo è il momento più bello della serata, perché è il momento più tranquillo, puoi farti un bagno in assoluta serenità, fantastico, goditela Marta. Saluto anche Enrico di San Marino, un saluto della città. Oggi giornata pienissima, ma almeno con la vostra musica si lavora meglio, questa me la tengo, Enrico. Se riusciamo a rendere, dico, un pochino più leggero un pomeriggio di lavoro, abbiamo già fatto gran parte del mestiere. Ciao. Davide Sant'Arcangelo: ti ascolto in macchina e sto per andare a prendere mia figlia, saluti a tutti i genitori che fanno avanti e indietro tutto il giorno. E sì, perché poi non è che si finisce, si va avanti, cioè, anche maggiorenni, so che molti hanno l'abitudine di accompagnare su e giù. Succede, amici, succede anche di sentire una bella canzone che è stata incisa da poco tempo, è un personaggio nuovo di zecca come Rachel Chinawiri, si dirà così, eccola.

Indimenticabile questa Si Antes Te Hubiera Conocido di Karol G, una delle regine della musica latina, col suo fascino assolutamente unico. Ma noi rispondiamo su Radio San Marino anche col fascino tutto italico di Blanco e Lisa e loro ricordi.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco! L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
4: Dal 24 agosto al 13 settembre, Monamur ammorbidente 60 lavaggi a soli 2,99 euro.
5: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
6: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te. Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
2: Cambio d'atmosfera per questa sera, che ha una bella energia, The Bausa, che sarebbe poi il nome di questo trio che arriva dal nord Europa, dalla Norvegia, con grande stile, grande eleganza. Ecco, un brano che punta tutto su questa atmosfera, ci ricorda che bisogna a volte prendersi così, le cose come vengono, a volte ci facciamo troppe domande, e, insomma, dobbiamo semplicemente lasciarci andare, un po' dimenticarci di noi stessi. Lose Myself, ci sono The Bausa.
3: Ascolti i successi di domani.

tutto si può dire tranne che De Bausa siano freddi. Assolutamente no, a volte i pregiudizi, sai, vengono dal nord Europa, dalla fredda Norvegia, e no, perché da quelle parti invece il cuore è molto caldo, lo sanno anche in questa canzone che in cui si dice: quando sono con te io dimentico tutto, dimentico anche me stesso. Ebbene, è il loro momento, questo trio sta facendo parlare di sé, del resto ci ha accompagnato l'intera estate con Magnetic e anche questa. E sulla falsa riga, 18:37, amici e amiche, che state facendo di bello? Vi state già organizzando per la serata oppure volete prendere tutte le energie per domani sera? Non lo so, fatemelo sapere, 335-104-1027. Noi però accompagniamo questo momento con altri tre successi di fila. Parte la Summer Compilation con Another Talk to You, Brandy e Monica dagli anni 90, The Boy's Mine, subito in Negramaro. Estate.

0: di Radio San Marino.
1: Allora, sabato sera a Riccione c'è un nome che non ha bisogno certo di presentazioni, Riccardo Cocciante, che arriva in Piazza della Roma con il suo tour che si intitola Io, Riccardo Cocciante nel 2026. Sarà un concerto che attraverserà una carriera enorme, canzoni che conosciamo tutti quanti praticamente, ma hanno accompagnato generazioni fondamentalmente. Quindi l'appuntamento è fissato per sabato prossimo, fate in fretta per i biglietti perché secondo me scarseggiano, sarà Piazza della Roma e preparatevi a cantare perché con lui, con Cocciante, la memoria musicale torna subito.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Camrad, Love Sober.

0: E per ricordare l'estate del 1987 abbiamo scelto un personaggio che tra l'altro negli anni ha deciso di andare a vivere in Italia, Terence Trent D'Arby, poi ha cambiato nome, Saranda Maitreya, ma insomma, senza stare qui a farla lunga, vogliamo ricordare la sua voce fantastica e questa canzone che profuma di leggerezza, If You Let Me Stay.
1: Rivivi insieme a noi

0: buona serata. Sono le 23.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Camrad, Love Sober.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Feels good, don't it?

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Comrade, Love Sober.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.